città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non...

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quest'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.

0: fogne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active. Be-

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande, grande intorno.
9: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela e il simpatico Cioffi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon sabato, oggi è sabato, eh? E siamo il 19 di settembre. Da Radio BCS, da sotto Marina Lido, il mio buongiorno intanto a tutti e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buona giornata, buon fine settimana anche, eh? Come state? Spero bene. Dai, oggi ho fatto caso, abbiamo un grado in più di ieri. In effetti i meteorologi stanno dicendo proprio in queste ore che le temperature si stanno alzando, magari un grado o due ogni giorno, non si pensa che si ritornerà come prima, però qualche grado in più senz'altro. Avremo ancora belle giornate, ci auguriamo, almeno per questo fine settimana sono previste belle giornate, bel tempo, per cui godiamoci quest'ultimo scorcio d'estate, anche perché insomma ci siamo ufficialmente, poi dal 21 entriamo in autunno, giusto? Buon fine settimana a tutti e tutte voi e buon ascolto dei nostri programmi anche questo sabato, come tutti gli altri giorni. Del resto cominciamo con l'oroscopo che vi leggerò fra poco e poi tanta bella musica fino a sera, e tra una canzone e l'altra cerchiamo anche di rimanere informati su quello che succede intorno a noi, quindi daremo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Cronaca locale alle 9:10, ed essendo sabato vi ricordo anche l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11 all'interno di Riservato per Due. 041 40 0046 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente per i vostri messaggi, richieste, saluti, quello che volete. 338 266 2777 MGK Girl Next Door insieme a Wiz Khalifa. Ce l'ascoltiamo, dopodiché sentiremo anche che predicono le stelle per oggi, va bene? E allora a tra pochissimo.
2: Let's go. Sounds good.

0: classic.
1: L'oroscopo di Radio VCS.
2: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di questo sabato 19 settembre. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, tanti auguri e buon compleanno. Oggi è San Gennaro, è un santo importante soprattutto a Napoli, ovviamente lo si sa. Auguri quindi di buon onomastico che si chiama Gennaro, e auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 19 di settembre. E adesso volete sapere che ci predicono le stelle per oggi? Ecco, andiamo a scoprirlo subito. Ariete, questo fine settimana partirà con una richiesta di concretezza da parte della Luna in Capricorno, che si posiziona in un angolo un po' severo rispetto al vostro cielo. Quindi oggi tutto questo cosa significa? Meno caos e più qualità. Intesi? Toro, il Sole in Vergine e questa Luna di Terra formano una squadra imbattibile che vi restituisce stabilità e buon umore. Sarà il sabato perfetto per godervi i piaceri della vita e dedicarvi anche alla cura del vostro corpo. Gemelli, dopo l'elettricità delle ultime 48 ore, la Luna in Capricorno vi regala finalmente un'atmosfera più calma e un pizzico di sano distacco. Oggi anche voi concentratevi soprattutto sul vostro benessere. Cancro, oggi la Luna in Capricorno si posiziona esattamente in opposizione al vostro cielo, creando uno specchio emotivo importante. Qualcuno potrebbe chiedervi conto delle vostre scelte o dei vostri silenzi, Siatene preparati. Leone, oggi sentirete il bisogno di rimettere ordine nei vostri spazi e nei vostri ritmi quotidiani. Dedicate la giornata, se potete, a ricaricare le batterie, magari con una passeggiata nella natura o un po' di sano relax, dai. Vergine, il sole brilla fiero nel vostro segno ed oggi trova un alleato d'eccezione nella Luna in Capricorno, che accende il vostro settore della creatività e delle passioni. Sarete il protagonista assoluto di questo fine settimana. Bilancia, la Luna in Capricorno oggi vi richiama verso le vostre radici e l'ambiente domestico. Questo sabato vi chiede di dedicare tempo anche alla famiglia e ritrovare la vostra stabilità interiore. Scorpione, Venere continua a farvi risplendere ed oggi la Luna in Capricorno si rivela un'alleata formidabile, rendendo i vostri pensieri lucidi, strategici ed estremamente efficaci. Sagittario, dopo la grande corsa ai riflettori dei giorni scorsi, la Luna saluta il vostro segno e si sposta nel solido Capricorno, invitandovi a scendere dalle nuvole, e a fare un bilancio pratico delle vostre energie. Capricorno, la Luna fa il suo ingresso trionfale proprio nel vostro segno, restituendovi il controllo assoluto delle vostre emozioni e della vostra giornata. Il vostro magnetismo silenzioso oggi non passerà inosservato. Acquario, mentre la profonda metamorfosi di Plutone continua a fare il suo lavoro, la Luna si nasconde in Capricorno, proprio alle vostre spalle. Questo sabato, quindi, vi invita alla riservatezza e al silenzio rigenerante. Pesci, Nettuno oggi si sposta magnificamente con la Luna in Capricorno, che favorisce i grandi progetti a lungo termine e la vita sociale. Sarà un sabato perfetto, allora, per circondarvi di amici fidati. E auguri, ovviamente, auguri a tutti e a tutte.

0: Sienna Spyro, che in questi mesi abbiamo ascoltato spesso, abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla. L'abbiamo ascoltata nell'ultimo singolo Great Expectations e prima invece una canzone di un paio d'anni fa di Annalisa, qui insieme a Tananai, in Storie Brevi. La bella musica di Radio BCS continuerà dopo la pubblicità, fatto anche rima, e ci aggiorneremo anche insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Francesco Gabbani, sempre più simpatico, tra l'altro lo sto guardando anche in questo periodo, che fa uno dei giudici di X Factor, simpaticissimo, Summer Funk. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Vogliamo dare un'occhiata prima però a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 19 settembre 2026? Sì, lo facciamo tutte le mattine, velocemente. E ho aperto il web stamattina in rete, ho trovato subito la notizia dell'addio a Sandro Mazzola. Ebbene sì, addio a Sandro Mazzola, ci lascia il mito della grande Inter e del calcio italiano. Naturalmente aveva 83 anni, a novembre ne avrebbe fatto 84. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte, quindi il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre, come vi dicevo, avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter, ma protagonista indimenticabile anche di un'epoca dell'oro, epoca d'oro dello sport azzurro. Tra l'altro, lo ricordiamolo, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino. E seppe costruire veramente una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di questo cognome già importante e monumentale. Grande Sandro Mazzola, ce lo ricordiamo tutti, anche chi come me per esempio non segue il calcio, ma chi non conosce Sandro Mazzola, assolutamente impossibile non averlo conosciuto. E quindi l'addio ad un altro grande italiano. In primo piano poi stamattina si parla di guerra, purtroppo è colpita l'Arabia Saudita. Scusate, c'è stata una forte esplosione a Riyadh e paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto. Prosegue quindi l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte, come si diceva, una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale appunto dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita. Secondo l'agenzia iraniana Tasmin, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi appunto del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito appunto a questo attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti, e quindi si aspettano di avere altri dettagli, insomma di avere altre notizie su questa faccenda terribile, purtroppo. Nel Mar Rosso poi la fregata Bergamini scorta il mercantile italiano a Bab el Mandeb, su quello stretto, che anche quello sta creando non pochi problemi in questi giorni. Il nostro ministro Crosetto alla Callas dà questo monito, fa questa richiesta: l'Unione Europea deve rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, ma intanto l'Italia fa quello che deve fare, come avete sentito. La guerra in Ucraina, poi in primo piano sempre, Trump firma una legge su nuove sanzioni contro la Russia, e poi annuncia anche l'accordo sulla Groenlandia. C'è stata un'intesa con la Danimarca, a quanto pare. Controlleremo la sua sicurezza, questo è quanto ci viene detto per il momento. Ecco, andiamo avanti con altre notizie in prima pagina stamattina. Parla anche l'insegnante accoltellata a Roma da uno studente, dice che l'ha perdonato e non ha paura di tornare a scuola. Quindi brava, che ha perdonato e se ne torna a casa, a scuola normalmente. Ma il tempo un po' in tutta Italia, stiamo continuando a vedere in questi giorni immagini di allagamenti, c'è stato anche un nubifragio a Roma, sto guardando proprio le immagini che ci vengono da Roma. Il Ponte Milvio si è trasformato in un fiume, infatti sono le macchine mezze sott'acqua, mamma mia. Così è. Volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Ebbene, sole e clima estivo al nord, questo è previsto per questo fine settimana, quindi ancora temperature elevate. E temporali invece al centro-sud. Poi guarderemo più in dettaglio, ovviamente, anche le previsioni che riguardano la nostra regione nella cronaca locale dopo. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Field of Gold, era il 1993. E degli anni 90 anche la canzone di Jovanotti che abbiamo ascoltato prima, Chissà se stai dormendo. Bene, queste due belle canzoni in Simply the Best, come avete potuto sentire. Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre tra poco ci sarà anche il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto

0: Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Michael Todd Haring, cari amici e care amiche, ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo sabato 19 settembre 2026, piazza Todaro apre alle auto. Ebbene, ultimi adeguamenti in corso per riaprire al traffico piazza Todaro a Sottomarina, ma i residenti rimangono fortemente contrari. Malgrado le rimostranze e le lettere inviate a prefetto e ARPAF per indicare possibili problemi di inquinamento acustico e atmosferico, la giunta comunale sta proseguendo nel progetto di avviare una sperimentazione per riaprire la piazza, che è pedonale da anni, lo sappiamo, al traffico veicolare. La riorganizzazione sperimentale della viabilità è stata decisa dal sindaco e assessori, motivandola con un obiettivo dichiarato: migliorare la sicurezza, rendere più fruibile la piazza e alleggerire la pressione del traffico durante i periodi di maggiore afflusso turistico. Speravamo in un ripensamento, dichiara amareggiato Enrico Papi a nome dei residenti. Invece in questi giorni stanno preparando tutto per riaprire la strada. Dicono sempre i residenti: rimaniamo convinti che sia una scelta sbagliata, perché questa piazza era un importante spazio di gioco e di aggregazioni per i bambini e per i nonni. Ecco perché all'uscita di scuola i bambini si fermavano a giocare. Ora dove andranno, dato che sotto Marina Vecchia questo era l'unico spazio? E quindi questo è quanto. È una sperimentazione, vedremo cosa succederà. Parcheggi e un ponte tra le richieste al porto. Proseguono i momenti di confronto tra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale sul documento di programmazione strategica di sistema, che andrà a ridisegnare confini e funzioni delle aree portuali e di cerniera. Anche nell'ultimo incontro di giovedì si sono discusse le 22 osservazioni con cui la Giunta intende tutelare gli interessi della città e contemporaneamente costruire una visione di lungo periodo per il sistema portuale, per il centro storico e per le attività economiche che oggi insistono sul territorio. Tra i punti anche l'idea di un nuovo ponte tra Isola Saloni e il centro storico e di nuovi parcheggi. Tra le priorità abbiamo inserito anche l'accessibilità alla città, ha spiegato il sindaco. Abbiamo richiesto un nuovo ponte e la possibilità di destinare gli spazi nelle vicinanze del centro a parcheggi e servizi. Richiamando l'accordo di programma del 2022, abbiamo chiesto di individuare a Valdario Sud un'area per il deposito bus, eliminando il limite temporale attualmente previsto. Romea, fumata nera dall'incontro poco concreto. Ebbene, incontro poco concreto, ma terremo aperto il confronto. Così il presidente del comitato Romea e Ferrovia, Giuseppe Boscolo Gioacchina, commenta l'esito dell'incontro in regione ottenuto dopo la lettera inviata al presidente Stefani sui nodi aperti della Romea. Da tempo il comitato chiede un confronto sulle varianti per la messa in sicurezza del tracciato e sulla possibilità di completare il raddoppio dell'Arzerone. L'incontro è stato concesso, ma non vi era presente la componente politica, perché l'assessore regionale alle infrastrutture ha delegato la dirigenza del settore. La disponibilità era stata data dal presidente Stefani a seguito della nostra lettera aperta di inizio agosto, ha spiegato Boscolo Gioacchina. L'incontro si è tenuto in un clima cordiale, concluso con l'impegno dei tecnici di risentirsi tra un paio di mesi. Speriamo che questa volta ci sia qualcuno di importante magari ad ascoltarli. L'Europa incontra i pescatori, deputati in missione 3 giorni. Partirà lunedì da Chioggia la missione di 3 giorni della delegazione del Parlamento europeo per incontrare e valutare le esigenze dei pescatori dell'Alto Adriatico. Per la prima volta l'Europa scende sulle sponde dell'Adriatico per toccare con mano le grandi criticità che stanno mettendo in ginocchio l'intero settore ittico. I deputati europei inizieranno dunque la loro visita partendo da Chioggia, patria della più grande marineria dell'Adriatico. Il primo step prevede una visita al mercato ittico, dove si incontreranno con i pescatori e il sottosegretario del MASAF Patrizio Giacomo La Pietra, il sindaco Armelao e le autorità regionali. La delegazione europea sarà composta dalla capodelegazione, la francese Isabelle Le Callennec, e poi saranno affiancati anche dagli europarlamentari italiani Flavio Tosi, Anna Maria Cisint, Carlo Ciccioli e Stefano Gadevagna. Cavedagna. A rappresentare la città di Chioggia il sindaco Armelao e l'assessore alla pesca Matteo Penzo. La giornata chioggiotta si concluderà con una conviviale al Cason da Sandro, mentre nei giorni successivi la delegazione visiterà Scardovari, Goro, Cesenatico ed infine Ancona. Viaggi e scambi con arte, domani la festa in Piazza Vigo. Ecco, volevo ricordarvi questo appuntamento con viaggi, incontri, scambi. Questo è il tema della 20ª edizione della Festa della Riconoscenza, promossa dall'Associazione Insieme Arte, che si terrà domani per tutto il giorno in Piazza Vigo a Chioggia. Come ogni anno verrà allestito un grande mandala con materiali di recupero. In questa edizione, ha spiegato l'organizzatrice Carla Neri, abbiamo voluto avvicinarci ai viaggi storici che non hanno causato disprezzo e dominio di altri popoli, che hanno praticato invece un commercio guidato dalla curiosità e dall'apertura verso le culture con cui avveniva il contatto, traendone scoperte che hanno segnato svolte nel sapere. I viaggi medievali verso l'Oriente, alla ricerca delle spezie per la cucina e per la farmacopea, per apprendere come produrre la carta o come numerare in modo più semplice, hanno senz'altro allargato le nostre conoscenze. Quindi scambi di questo genere, non certo farsi guerra. Questo è il messaggio, ovviamente. Domani allora per tutto il giorno la festa in Piazza Vigo, come avete sentito. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. E allora vediamo che nelle prossime ore in Veneto sarà poco parzialmente nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, abbastanza senza variazioni di rilievo, in aumento pochino leggero moderato domani rispetto a oggi, quindi ci sarà un ulteriore ma lieve aumento. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che le notizie che vi ho appena letto sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Silver Lines. Cari amici e amiche, tempo di Unforgettable ora.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Era il 1982, l'anno in cui è nato suo figlio, e lui gli ha scritto sta canzone. È dedicato a Avrai, che è stato poi un grande successo, un numero uno, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E naturalmente l'abbiamo fatto in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Vi ricordo la promozione da non perdere: per tutto il mese di settembre il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Quindi design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi, e che vi costa il 20% in meno. Quindi approfittatene, andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sabato.
1: Sabato. Guarda, avevo capito che era sabato. Damo.
0: Vabbè, però sai, magari uno si è svegliato adesso, dice chissà che.
1: Ma
0: che
1: sempre, come ti svegli?
0: È sabato.
1: Che giorno è?
0: È brava.
1: Ma quanti ne abbiamo oggi?
0: Perché stamattina mi sono svegliato e oggettivamente non avevo ben chiaro, ero convintissimo fosse domenica. Infatti ho detto, ma è domenica, perché addirittura pensa quanto ne ero convinto, non ho neppure messo la sveglia. Poi, dopodiché, mi sono svegliato, visto che erano le 8:10 del mattino, ho detto, oh mio Dio, sono le 8:10 del mattino, non ho neanche messo la sveglia. Mi è venuta un'ansia terribile, terribile.
1: Sei peggio di mio marito, allora, l'altro giorno, l'altra settimana, di la verità, doveva andare ad una festa per un pensionamento di un suo ex collega, no? Perché lui è in pensione già da qualche anno. E doveva essere un sabato. E lui mi ha detto il venerdì, mi ha detto stasera non ci sono perché vado a festeggiare un mio collega.
0: Sì.
1: Ecco, era convinto che fosse sabato, è uscito di casa, è andato proprio all'appuntamento.
0: E non c'era l'appuntamento.
1: E dopo alla fine gli hanno detto, ma guarda che oggi è venerdì.
0: Ah. Ma vedi, succede.
1: Oggi ho detto che sei proprio rincoglionito del tutto quando è tornato.
0: No,
1: a casa.
0: Però questa mattina poi sono rinsavito, sono stati ragionamenti di pochi secondi, però effettivamente avevo la percezione che fosse domenica.
1: No, ti ho fatto questo esempio perché non è che succeda solo a te, voglio
0: no,
1: dire.
0: No, ma assolutamente. Sono in buona compagnia.
1: Sì, beh, vedrai col passare degli anni. Poi,
0: sempre peggio.
1: Quante altre volte succederà?
0: Grazie, Nuccia, mi rincuori, prego, prego. Mi rincuori. Quindi da qui in avanti
1: è peggio.
0: Può solo peggiorare. Bentrovati amici, c'è la bella musica di Vicenza. Oggi è sabato.
1: Sì, è sabato.
0: Mettiamo i pinguini tattici nucleari. Che bella canzone. Questa è di 5-6 anni fa, ma cara Nuccia, che pezzo
1: bello,
0: incredibile
1: sì,
0: fecero. È stato uno dei più cantati all'epoca. Pastello bianco.
2: E se

0: un po' triste questa mattina per tutti i tifosi del calcio in generale, devo dire. Io poi che sono dell'Inter ho un amore spassionato.
1: Ma io pensavo non venissi neanche al lavoro. E
0: tu dici bene, perché Sandro Mazzola è stato colui che mi ha fatto innamorare dell'Inter. Io ho iniziato a tifare nerazzurro quando c'era lui. Era, pensa che avevo anche il pupazzetto a casa di Sandro Mazzola, assolutamente. Avevo la maglietta con il numero 8, insomma, per me era proprio l'Inter era Sandro Mazzola. Sì, poi sono arrivati altri calciatori, però lui è stato davvero quello che me ne ha fatto innamorare. Purtroppo è arrivata la notizia che questa notte se n'è andato, e lascia un grande vuoto, perché è stato un personaggio meraviglioso, era anche molto simpatico.
1: Che poi lui ha continuato quando ha finito di fare calciatore.
0: Sì, assolutamente.
1: Dirigente. All'interno dell'Inter.
0: Ieri abbiamo parlato di Ronaldo il fenomeno, Ronaldo l'ha comprato lui, cioè la trattativa l'ha fatta Sandro Mazzola. All'epoca era proprio, si occupava di mercato per l'Inter. Tra l'altro nel suo, come dire, carnet c'erano anche colpi straordinari che poi in verità non sono arrivati all'Inter, ma lui li aveva chiusi. Ad esempio Michel Platini, che poi è diventato quello che è diventato per la Juventus, era già dell'Inter, solo che c'erano ancora le frontiere chiuse, e allora lui l'aveva tenuto in stand by, no? Ha detto bene, appena riaprono le frontiere tu arrivi all'Inter. Poi alla fine c'è stato un piccolo problema finanziario da parte del presidente, e nel momento in cui hanno riaperto le frontiere non si è potuta concretizzare quell'operazione, che aveva già un contratto firmato, tra l'altro. Quindi un grande rimpianto, perché poi Platini alla Juventus ha fatto la differenza tanti anni, no?
1: È stato un grande campione della
0: Juventus. Campione anche lui. Quindi grande dirigente, grande campione sul campo, la sua rivalità con Gianni Rivera che tutti noi ricordiamo.
1: Ma solo in campo, però.
0: Solo in campo, certo.
1: Quando nella vita privata non è che si odiavano.
0: Ma assolutamente. Ma poi sai, ci sta anche un po' di sana rivalità, erano due squadre antagoniste, l'Inter, certo, e il Milan. In quegli anni era una lotta continua, insomma ancora oggi c'è grande antagonismo tra le due formazioni di club. Poi naturalmente è finita la partita, spero che anche per i tifosi sia così, tutti amici come prima, insomma il tifo è tifo, amici
1: per la gran parte delle
0: certo, poi c'è sempre quello, ma ci sono quelli che hanno le teste
1: bacate,
0: insomma,
1: eccezioni,
0: ma
1: dai.
0: Vuol dire, per me il calcio rimane comunque un divertimento dove è bello anche la presa in giro, ma finisce tutto lì, insomma.
1: Deve
0: poi
1: essere qualcosa di goliardico,
0: ma ci mancherebbe altro, insomma, se ci zuffiamo per il calcio non abbiamo capito niente. Però Sandro Mazzola è stato veramente qualcosa di leggendario, ha fatto parte anche di quella spedizione della nazionale del 70 che diede vita a quella partita straordinaria, non la finale col Brasile che abbiamo perso malamente, ma il 4-3 con la Germania.
1: Ah,
0: no?
1: Fatidica
0: partita
1: 4-3. Del 4-3,
0: cari amici.
1: E loro giocavano insieme, Rivera e Mazzola.
0: Giocavano insieme, bravi. Si alternavano appunto nella nazionale, una nazionale veramente incredibile con dei nomi che sono rimasti proprio storia nel calcio italiano. Un grande ricordo, un saluto a Sandrino Mazzola per tutti noi, almeno per me di sicuro rimarrà un pezzo di cuore, io ti dico la verità.
1: Non solo per gli interisti, guarda, ecco. Lo conoscevo anch'io che di calcio non capisco.
0: Abbiamo detto
1: Mazzola, chi non conosceva Mazzola, Rivera, sono nomi che comunque fanno parte della nostra
0: della
1: vita,
0: storia del calcio italiano.
1: Appunto, quindi.
0: Dal lato di famiglia, perché anche il papà, ti ricorderai, era del grande Torino.
1: L'ho letto stamattina proprio mentre leggevo appunto della sua scomparsa. Lui faceva parte del grande Torino,
0: Torino
1: è morto nella tragedia del Superga.
0: Ecco, che noi naturalmente conosciamo molto bene, perché c'era anche un po' di chioggia in quel grande Torino. Mettiamo una novità, è tempo di Fred De Palma.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Brad De Palma, amici, con Ragazzino. La domanda che tutti noi ci facciamo questa mattina è: ma c'è vita per Fred De Palma oltre al tormentone estivo? Cioè, c'è vita dopo?
1: Hai capito? Oddio, io non me lo sono mai chiesto.
0: Non te lo sei chiesto?
1: Lui questo vuole fare, lo fa.
0: Ho capito, però sai, Fred De Palma è il pezzo dell'estate, cioè nel resto delle stagioni che fa? Allora, adesso ci prova con una canzone un po' diversa, un pochetto diversa.
1: Pochetto, comunque siamo lì.
0: Non grandi cose, però...
1: Perché abbia rivoluzionato completamente
0: il suo repertorio, no, no, no, no, no.
1: Musica,
0: ecco, rimane un po' quello, vedremo.
1: Ma è il primo passo, ha cambiato, sì, un pochino, magari
0: un po' più lento,
1: prossimo...
0: intanto l'altra era super accelerata, questa è un po' più lenta,
1: un po' più lento, magari il prossimo sarà, ecco, più lento ancora, no?
0: Chissà, però... se un giorno farà una canzone d'amore Fred De Palma,
1: una canzone normale, diciamo, canzone... così, fra virgolette,
0: ecco. Ecco, vedremo cari amici. Intanto novità, si chiama Ragazzino, la sua nuova canzone, spazio musica nuova su Radio BCS.
1: E grazie a Planet Bike, naturalmente, ricordiamo la grande esposizione, il grande showroom dove trovate veramente tantissime biciclette e tante bici elettriche, ricordatevi, di qualità superiore, a prezzi assolutamente accessibili, e anche che potete acquistare senza busta paga, rate, tranquilli, e anche l'officina specializzata, e mi raccomando, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike quindi vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
8: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi. Manfredi, le bontà del forno, Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
14: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
13: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
17: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7:37 del mattino. Abbiamo anche parlato della sua maternità, c'erano un po' di punti di domanda. Adesso sembra che qualcosa si stia raccontando, sembra sia diventata mamma surrogata, attraverso una mamma surrogata, diciamo. Era un po' una di quelle notizie che si immaginavano, no? Perché a un certo punto
1: era nel nostro sommario di VIP.
0: È spuntato un bambino, non si capiva da dove fosse venuto fuori, quindi inevitabilmente qualcuno ha pensato: ma vuoi vedere che è una mamma surrogata, insomma.
1: Era quello che tutti quanti abbiamo pensato.
0: Assolutamente. Il mistero è legato alla fibromialgia. Lady Gaga infatti ha questa condizione legata al sistema immunitario che le provoca dolori intensi e stanchezza difficile da gestire, una stanchezza cronica. Per questo motivo avrebbe fatto ricorso quindi ad una mamma surrogata per poter avere un bambino. Poi quanto sia figlio della coppia, forse sarà magari figlio del papà e forse non della mamma, insomma penso che bisogna capire, perché potrebbe essere che sia figlio di entrambi, che però magari portato
1: sì,
0: in grembo
1: lei
0: da...
1: ha 40 anni, quindi penso che
0: però insomma questo
1: sia ancora feconda.
0: Questo non lo sappiamo,
1: questo non lo sappiamo, però parlano solo di madre surrogata e basta.
0: Devo dire che l'avevamo appunto sospettato, perché comunque per quanto tu lo nasconda bene un figlio, insomma
1: sì,
0: qualcosina,
1: nessuno l'aveva mai vista con la pancia, dai.
0: Ecco, qualcosina
1: anche se era sparita un po' dai radar, ecco. Però dai,
0: diciamo che quando è improvvisamente apparsa con un figlio tutti quanti sono detti: ma evidentemente c'è qualcosa.
1: Infatti eravamo tutti sbalorditi, un bambino certo. In braccio, ma quando l'ha avuto?
0: L'avevamo
1: quando l'ha fatto sto figlio?
0: Sospettato. Va bene, comunque sono scelte naturalmente di vita, ci mancherebbe altro. Su questi temi poi ognuno c'ha un po' la sua opinione, il massimo rispetto però per le scelte di vita che fa una persona.
1: No, io
0: magari
1: devo
0: chissà
1: dire
0: quanto
1: la
0: l'avrà desiderato, insomma, quindi
1: chi ha problemi eccetera, e ci sono pensa che quando io ero più giovane, perché adesso non servirei più a niente, ma quando ero più giovane,
0: sì.
1: Così quando hai figli giovani che magari hanno anche l'idea di farsi una famiglia eccetera, molto spesso ne abbiamo parlato, io ho detto: guardate, se io sono in grado, visto che ho fatto 3 figli, quindi figli
0: certo.
1: Li faccio,
0: sì.
1: Se sono in grado,
0: so come si fa,
1: sono sana, nel senso che posso fare. Se avete problemi ve lo faccio io il figlio.
0: Ma pensa un po'.
1: Io ero disponibilissimo a mettermi appunto a disposizione anche dei miei figli.
0: Però in questo caso immagino sia stata un'estranea tra virgolette, insomma.
1: Però molto spesso succede anche fra amici, magari due gay che hanno un'amica che si presta eccetera,
0: certo.
1: Non è solo un commercio,
0: allora,
1: ecco.
0: Diciamo è una cosa abbastanza complicata, no? Perché poi quando tu porti un figlio in grembo per tanto tempo, poi magari lo senti tuo, insomma, cioè, anche come dire, sotto l'aspetto umano io penso ci siano dei problemi, però
1: tu devi fungere solo da incubatrice,
0: lo
1: non c'è il tuo DNA lì,
0: certo.
1: Anche se comunque lo nutri per 9 mesi, tutto quello che c'è,
0: insomma,
1: un
0: dai,
1: legame c'è.
0: Non è facile,
1: un
0: non c'è,
1: legame
0: non è facile.
1: C'è, però non è tuo figlio, ecco.
0: Va bene, comunque sono
1: geneticamente non è tuo
0: sono
1: figlio.
0: Scelte di vita, chi sono io per
1: io l'avrei fatto, per dire,
0: ma ci mancherebbe altro, massimo rispetto. Io sai che ho un'apertura mentale totale, per cui alla
1: figurati
0: fine
1: figurati io,
0: ecco. Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni 80.

0: uno speciale, abbiamo parlato del grande Sandrino Mazzola, il suo palcoscenico era lo stadio di San Siro. Aspetta che c'è la sigla, me l'ho dimenticato.
1: The best. Ecco. Rivivi grandi successi 80, 90, 90 e 2000.
0: Yeah, allora dicevo, il palcoscenico di Sandrino Mazzola era lo stadio di San Siro. Oggi compie 100 anni che
2: lo stadio.
0: Lo stadio di San Siro, incredibile. Palcoscenico strepitoso dove si sono esibiti, sai che è stato ribattezzato la Scala del Calcio.
2: Che bello.
0: E il campo appunto di San Siro dove sono esibiti i grandissimi campioni. Tra l'altro proprio sullo stadio di San Siro c'è tutto un mondo, perché oramai c'è questa idea di abbatterlo, no? E secondo me è veramente un'idea malsana, perché si tratta di una vera e propria opera d'arte, cioè 100 anni secondo me dovrebbe far patrimonio proprio della storia, per cui io faccio fatica ad immaginare
2: da riservare per i posteri, insomma.
0: Ma assolutamente, cioè che non riesco a capire la differenza tra una cosa bellissima come può essere il Colosseo, l'Arena di Verona. Non sto esagerando, amici, perché
2: no, è come che i romani dopo aver fatto il Colosseo, dopo 100 anni buttiamolo giù. Un altro,
0: ecco. Vai. Cioè San Siro secondo me è uno stadio talmente bello che rappresenta un pezzo di storia di Milano, cioè è veramente, in questo caso non è esagerato dirlo, iconico. Tu vedi questi anelli, tu vedi queste torri.
2: Non so, non l'ho mai visto, per cui non.
0: Ma guarda, io mi emozionavo e mi emoziono ancora solamente quando lo vedo da fuori, cioè proprio mi metto un'agitazione incredibile. E quindi non riesco ad immaginare che qualcuno un giorno, tra poco, ci metterà mano e butterà giù tutta quella roba lì. Veramente lo sento proprio uno sfregio, diciamo, alla storia.
2: Hai deciso?
0: È deciso che faranno appunto lo stadio nuovo.
2: Lo abbattono. Non lo considero arte.
0: Arte. Invece secondo me è
2: perché
0: un'opera,
2: fosse qualcosa di artistico,
0: d'arte,
2: lo lascerebbero
0: di architettura,
2: per
0: cioè è talmente bello
2: e
0: che
2: comunque sì, anche se
0: ci sono degli stadi che sono delle ciofeche. Io sono andato qualche mese fa a vedere un concerto allo stadio di Padova, è talmente brutto che se lo buttano giù fanno un piacere all'umanità.
2: Sì, beh, immagino.
0: È di una bruttezza, amici, che uno dice ma come è possibile? Ma questa è un'opera d'arte, che amici, è incomprensibile. Comunque tanti auguri a San Siro, 100 anni, ricordiamoci che è stato contenitore non solo di grande calcio, ma lì ci sono stati anche degli eventi memorabili, tra cui i grandi concerti, come non ricordare nel 1980 Bob Marley che fece una pagina meravigliosa, il primo italiano a San Siro, Edoardo Bennato, anche lui nel 1980.
2: Ma sì, ma tanti si sono esibiti a San Siro, non
0: poi è diventata la casa di Vasco Rossi, tu sai benissimo che c'ha le chiavi custode
2: Vasco Rossi
0: quando vuole va lì, fa un concerto, cioè questa è la verità,
2: insomma. Sì, quindi non è solo uno stadio per il calcio,
0: ma no, assolutamente
2: è proprio un contenitore di tante cose.
0: Hanno fatto un match di pugilato, hanno fatto l'inaugurazione dei giochi olimpici e hanno fatto una partita di rugby, cioè San Siro
2: è una storia, insomma,
0: è la scala la scala dello sport, cari amici, degli eventi, è incomprensibile. Sono ancora scioccato dal fatto che vogliono buttarlo giù, cara Nuccia, non riesco a capacitarmi.
2: Se invece di 100 anni ne avesse 300-400
0: forse magari lo salverei.
2: Magari
0: ci legheremo attorno alle torri per un centinaio d'anni finché lo preserviamo. Senti, era l'appuntamento con Simply the Best, noi torniamo tra pochi minuti,
2: d'accordo?
0: Ecco, rimanete lì.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
13: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
12: Piena vera specialità.
13: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
14: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
15: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
13: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
14: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
13: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: mamma mia.
1: L'ho detto un'ora fa, però sei passato un'ora, magari.
0: E beh, un'ora dovrei aver già dimenticato, secondo
1: me. Ma secondo me sì, o magari c'è qualcuno che si è sintonizzato da poco, si stava chiedendo, Corbezzoli, aspetta che sentiamo Radio Vicenza se mi dice che giorno è.
0: Beh, non hanno calendari.
1: Non hanno calendari, no.
0: Naturalmente smart.
1: Niente,
0: non hanno niente.
1: Solo Radio Vicenza. Vabbè, senti, 19 di settembre, mancano due giorni tra l'altro alla fine dell'estate.
0: Dell'estate, infatti.
1: Anzi, adesso guarderò bene, sai, perché c'è tutto l'orario, sì, no, in cui finisce, vediamo.
0: Vabbè,
1: se...
0: comunque ora prima, ora dopo,
1: più o meno.
0: Quello è.
1: Mancano un paio di giorni. Tra le notizie più che hanno colpito di più in queste ore c'è stata questa vicenda, non è nuova purtroppo, perché ogni tanto vediamo questi ragazzi nelle scuole che perdono un po' la testa,
0: la bussola
1: e fanno delle cose incredibili prendendosela con i professori. Una professoressa che si chiama Isabella Marsiglio è stata accoltellata da uno studente di 13 anni a Roma, vicino
0: da un bambino praticamente, 13 anni.
1: 13
0: ragazzino.
1: Anni, un bambino, però insomma, bambino sì e no, perché sai, comunque a 13
0: anche
1: anni.
0: Anche i bambini possono essere violenti.
1: Certo, però 13 anni non è più un bambino, è quasi un adolescente, insomma, comunque è una fascia d'età in cui si comincia a crescere. E, tra l'altro, lei ha dichiarato in maniera molto bella di avere perdonato l'aggressore, di volerlo incontrare, quindi tutto quanto molto bello, una pagina di libro cuore. Poi esce un'altra dichiarazione della professoressa che mi lascia sgomento. Dice, ha confermato che ringrazia pubblicamente l'alunno che l'ha aiutata, che per la cronaca era un ragazzo del Congo, Caranuccia, originario del Congo, che vive in Italia, che si è, come dire, messo tra lei e il ragazzo e l'ha bloccato, praticamente l'ha fermato.
0: Che ha difeso la professoressa.
1: In questo modo praticamente la sua vita la deve a questo ragazzo del Congo. Lei ha apprezzato molto, però ha detto comunque non cambio le mie idee sulla remigrazione, perché evidentemente è una vannacciana lei. E quindi lei dice sì, no, tutto bene, però se dobbiamo remigrarlo, remigriamolo questo del Congo. Però in compenso abbraccio quello che mi ha accoltellato. Abbiamo perso qualcosa, secondo me.
0: Mi sono perso un po' per strada.
1: Cioè, quindi, presidente, quello che l'ha aiutata lo mandiamo a casa.
0: Il ragazzo che l'ha coltellata lo vuole abbracciare.
1: Abbracciare.
0: Quello che l'ha aiutato lo vuole rimandare a casa.
1: A casa? Nel Congo. Cioè, invece
0: forse,
1: di dare una medaglia.
0: Forse è stata interpretata male la cosa.
1: Non credo.
0: Perché mi sembra un'assurdità.
1: Lo riportano tutti i giornali. Io sto leggendo, sono basito, amici. Veramente la follia totale. Cioè, nel momento in cui non è il comportamento che dice chi sei, ma da dove arrivi, siamo alla follia totale. Cioè, io credo che veramente a certe persone la politica faccia male, perché rovina proprio il cervello, la capacità di ragionare,
0: no,
1: di elaborare.
0: Ma secondo me sono già rovinati da piccoli.
1: Questa è rovinata da piccoli.
0: Cioè, questi ce l'hanno nel DNA.
1: Ecco. Poi non mi stupisco che certi studenti possono fare certe scelte. Evidentemente non è stata una buona professoressa, secondo me, perché se porta queste idee a scuola, poi è molto grave questa cosa qua. Cioè, questa l'ha detto.
0: Guarda, io,
1: ed
0: io
1: è un insegnante. È gravissima. Questa è gravissima. Io spero che la licenzino subito.
0: Sì, a parte questo.
1: Cioè,
0: ma io, siccome la trovo talmente assurda la cosa, spero ci sia stato un errore, che sia stata fraintesa.
1: Che è stata la paura.
0: Che abbiano capito male quello che voleva dire.
1: Siamo veramente alla follia totale. Questa purtroppo è, secondo me, una certa pagina politica che stiamo vivendo, dove veramente la follia sta prendendo mano, cari amici. Siccome questa follia l'abbiamo già vista nei libri di storia, la possiamo leggere, è una follia che mi preoccupa, ti dico.
0: Sta tornando tutto.
1: Non c'è più da scherzarci, secondo me. Mettiamo Samurai J.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1979, una canzone che faceva scatenare sul dance floor anche Nuccia, che non sapeva resistere a Patrick Hernandez e a Born to be Alive.
1: Ma scherzi, quanto lo ballai. 79 poi.
0: 79 invece era The Queen of the Night.
1: Mamma, altro che
0: Queen. C'erano lei, Amanda Lear e Grace Jones. Era la magica triade praticamente.
1: Adesso non esagerare.
0: Ma come no? Beh, anche Nuccia, non so se la ricordate, vestiva un po' come Grace Jones, cioè anche lei era con le catene, vestita di pelle, fetish, era un po' quello stile.
1: Stai
0: Nuccia
1: sbagliando.
0: Ah, non eri tu quella.
1: Io ho sempre amato molto ballare, ma mi sono sempre vestita in maniera abbastanza normale.
0: Sobria, non eri fetish come Grace Jones. Vabbè.
1: Mai amato, cioè, certi abbigliamenti.
0: Niente, allora ho sbagliato persona.
1: Però seguivo la moda, quando ero giovane portavo le minigonne anch'io,
0: Okay.
1: Gli short, cioè, certo. Gli short ci sono adesso, ma c'erano anche alla fine degli anni 70.
0: Non l'hanno inventati l'anno scorso.
1: No, figuriamoci.
0: Hai voglia.
1: Li ho portati e come.
0: Anzi, la tua generazione è stata tra le prime.
1: Le prime, mi ricordo, ero giovanissima, che venivano dalla Francia, credo. Adesso non mi ricordo bene, perché io i primi short li ho comprati proprio in Francia, perché sono andata ospite di mia zia.
0: Sì.
1: E lì io sono andata a fare shopping a Parigi.
0: Ecco, quindi sei tornata
1: tesoro.
0: Con queste cose moderne.
1: E stiamo parlando del 72-73,
0: Ecco,
1: proprio una
0: cielo,
1: ragazzina,
0: insomma,
1: era una ragazzina con questi short bellissimi, ma insomma, quindi non è che sia la novità degli ultimi anni.
0: Ecco, lo diciamo
1: per dire,
0: alle ragazzine di oggi: non vi siete inventate niente voi con gli
1: ma
0: short.
1: Ma figuri, ritorna tutto prima o poi.
0: Va bene, senti, era il momento ricordi. L'abbiamo fatto in questo passaggio con Falegna Maria Padoan, stile e design.
1: Vi invitiamo come sempre ad andare a visitare lo showroom, così vedrete quanto vi offre.
0: Ecco l'indirizzo, Nuccia.
1: Ecco, allora, strada Madonna Maria 325 sotto Marina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active,

0: 4 Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Fasci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone nuova, come vedete, ci sanno ancora fare, passano gli anni, ma sono del mestiere questi, hai capito? Quindi sanno fare ancora le canzoni benissimo.
1: Ma questi non fanno testi, testa. Non so, ma
0: testi, chi, testa, che
1: testo,
0: fanno per testo?
1: Non fanno testo, chissà da dove vengono.
0: Non fanno testo, ma fanno testi per il compenso, e anche canzoni.
1: Chissà da dove vengono.
0: Ma sono delle Highlander.
2: I segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
0: Ma in VIP non parliamo di Rolling Stone questa mattina, Nuccia invece ha un'agenda bella fitta fitta, perché ci sono successe un sacco di cose in queste ore.
1: Ma ne abbiamo parlato parecchio durante la settimana, a dir la verità, non è il caso di ritornarci. Però, ecco, volevo ritornarci, ne hanno parlato anche per televisione eccetera, di queste nuove rivelazioni che hanno scosso la famiglia reale britannica.
0: Ma davvero?
1: Non so se hai sentito.
0: Ma forse me le sono perse. Perché? Infatti io non sono scosso, quindi fai scuotimi, Nuccia, fammi sapere.
1: Ce n'è sempre una, bisogna dire la verità, perché queste nuove rivelazioni, perché? Perché sta per uscire un libro del fratello di Diana.
0: Sì.
1: Come si chiama? Aspetta, si chiama Charles Spencer.
0: Si chiama
1: Spencer.
0: Fratello di Diana.
1: No,
0: si chiama.
1: Lei è Spencer di cognome, Diana Spencer.
0: Mi ricordo, sì.
1: E lui è Charles Spencer. E in pratica questo libro, che uscirà il 22, tra l'altro non è ancora uscito, quindi ancora nessuno lo ha letto.
0: Fa già chiacchierare prima.
1: Però,
0: di...
1: Già sono uscite delle cose che si trovano all'interno del libro, e quindi ci sono delle indiscrezioni. Cosa sta succedendo? Che sembra che nel libro sia scritto che quando Carlo, il re Carlo adesso, ha saputo della morte di Diana, lo ha preso uno stato di euforia totale, cioè di contentezza, cioè proprio felice di essersi come liberato di un'incombenza niente fastidiosa.
0: Ma diciamo che i report erano parecchio tesi all'epoca, no?
1: Erano già tesi, stavano per divorziare tra l'altro, eccetera. Poi l'ha vissuta, secondo il fratello, naturalmente, come una liberazione, no? E quindi ha colto la notizia con grande soddisfazione, tra le altre cose.
0: Questa non c'è mai, è una tragedia terribile che uno dica una roba simile.
1: No, ma simile, perché tu puoi avere anche cattivi rapporti, ma non ha giovane di 33 anni, quanti ne aveva?
0: Madre dei tuoi figli.
1: Madre dei tuoi figli, che accogli così. E poi un'altra frase che è uscita, che si trova in questo libro, è che parlando anche con i suoi entourage, eccetera, ce ne dimenticheremo presto. Questa è una delle frasi
0: profetiche di Carlo d'Inghilterra.
1: Non ci ha azzeccato per niente, perché
0: ma direi di no.
1: La principessa Diana ancora adesso, a distanza di tanti anni, è ancora nel cuore di tanta gente.
0: Com'è?
1: Per cui proprio non ci ha azzeccato per niente. Insomma, cose di questo genere. Ovviamente si sa già che il fratello di Diana non è che vedeva di
0: non
1: buon
0: aveva
1: occhio.
0: Buoni rapporti con la famiglia reale.
1: No, perché infatti nel libro c'è scritto anche che Diana addirittura pochi giorni dalle nozze voleva lasciarsi, voleva interrompere il fidanzamento, proprio anche a ridosso proprio di...
0: Però questo la storia l'ha un po' raccontato.
1: L'ha raccontato, eccetera, e ci trova tutti questi libri. Come risponde al Palazzo Reale?
0: Ma negando, immagino.
1: Ma il fratello, sono parole di un fratello addolorato, sai, preso dallo sconforto, che hai magari mal interpretato certe cose che ha sentito dire o fare. Insomma, come se la stanno girando in questa maniera.
0: Certo, rimane il fatto che però probabilmente qualcosa c'era.
1: Di duro c'era. Ad ogni modo, esce il 22 di settembre sto libro, ecco. Penso che molti, con tutto il casino che si è stato fatto intorno ancora prima di uscire,
0: certo,
1: lo acquisteranno.
0: Ma sai, lo fanno apposta.
1: Ma penso di sì.
0: Si crea hype, come si dice in questi casi, ormai, esatto. È una parola che abbiamo imparato a conoscere, quindi si crea questa attesa, questa chiacchiera, in modo che poi quando esce il libro tutti quanti lo vanno a comprare.
1: Esatto.
0: Va bene, 10:20 del mattino, buongiorno, è sabato, amici, 19 di settembre. La musica che state ascoltando è quella di Radio BCS. Non potevano mancare loro, i nostri supereroi dell'estate, quanto li amiamo, in Uginia con Careto.

0: Virginia con Care mi sento cadere, no? Un po' quella sensazione quando facciamo quei sogni terribili che abbiamo la sensazione quasi di cadere dal letto, che è un sogno, mamma mia, bruttissimo.
1: Ma succede a tutti, ho parlato con tante persone.
0: Credo siano dei sogni più comuni.
1: Più comuni.
0: Sì.
1: Con la sensazione, ti svegli e io mi sveglio di sopra.
0: Beh, hai voglia.
1: Penso che succeda a tutti.
0: Anche perché tu muovi la gamba quasi come per bloccare, no? Per fare un tentativo.
1: Certo, è come fossi sveglio, come stessi vivendo.
0: Bravissima.
1: Effettivamente quel
0: e poi
1: momento.
0: Senti che la gamba magari è bloccata sul letto, ti svegli in preda, dici mamma mia, che sensazione terribile. Quindi anche tu hai fatto il sogno che stavi cadendo.
1: Tutti l'hanno fatto.
0: Anche a me è capitato, non spessi, un paio di volte me li ricordo pure.
1: Anche di più.
0: Vabbè, c'è tempo, non c'è ancora qualche anno per sognarlo. Con le liste adesso ci sono le vostre canzoni preferite, sesso o samba.
2: Call and listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: non ci parliamo anche di trasmissioni che verranno, no? Ballando con le stelle è sempre una trasmissione molto amata.
1: Ormai hanno ripreso tutti, hanno ripreso anche il Grande Fratello, sì, hai sentito.
0: Ho cercato di distrarmi. Comunque. Ha ripreso anche, riprenderà Ballando con le Stelle sabato 3 ottobre. Perché sì, ne parliamo? Perché stanno arrivando poi le notizie, no? Milly adesso piano piano sta centellinando tutte le informazioni per creare hype, come si fa, come fanno con i libri, no? Quindi come fa? Dai ogni tanto una notizia, quindi intanto se ne parla.
1: Sì, anche perché insomma si è un po' rivoluzionato il tavolo dei giudici, per esempio.
0: Come no?
1: Sapete che manca la Selvaggia Lucarelli, ma anche Fabio Canino ha dato forfè.
0: Anche Canino?
1: Eh sì.
0: Quindi hanno estratto un canino. Sì. Estratto un canino, e sono rimasti
1: solo incisivi.
0: Sono rimasti solo incisivi.
1: E quindi
0: tra l'altro poi la Lucarelli credo sia andata proprio al Grande Fratello VIP.
1: Ma ha già fatto l'Isola dei Famosi, perché l'hanno registrata, hanno fatto un format diverso questa volta.
0: Ok, non stavo seguendo, non lo so. Vabbè.
1: Comunque,
0: mi fido.
1: Ecco, e adesso che è libera, perché l'hanno fatto nei mesi precedenti, l'altro, e va a fare l'opinionista al Grande Fratello.
0: Allora, chi arriva invece Ballando con le Stelle? C'è Alberto Matano, Caranuccia, il conduttore della Vita in Diretta, una persona seria, tra l'altro, che andrà, insomma, nel senso che voglio dire, Matano è uno.
1: Ma lui c'era già Ballando con le Stelle.
0: Aveva già ballato?
1: Sì, a parte che ha fatto anche un balletto. E poi c'era come ospite, era un po' un giudice in più.
0: L'avevano già testato.
1: Che non votava, però dava solo qualche opinione. Dai.
0: Va bene, quindi da sabato 3 ottobre ritorna. Chi ci sarà invece come concorrenti? Non so se ti sei fatto questa domanda, immagino anche a casa ve lo state chiedendo.
1: Ho anche già letto qualcosa di
0: Ci sarà Ornella Muti, ad esempio, poi Matri, che è un ex giocatore di calcio che tu sicuramente conosci.
1: Sì?
0: Matri.
1: E Matri, è il marito di quella che c'era l'anno scorso.
0: Può essere, non lo so.
1: Sì, che adesso mi sfugge il nome.
0: Ok, comunque è stato, credo sia fidanzato, marito di una, forse un ex
1: compagno. Hanno due figli.
0: Ok, poi Aurora Ramazzotti, Monica Guerritore, questa è una sorpresa, famosa attrice del cinema che accetta, lei è anche abbastanza un po' rigida, diciamo un po' sulle sue, no? La Guerritore.
1: No, ha partecipato l'anno scorso come ospite.
0: Anche lei.
1: E ha fatto un bel tango molto personale.
0: Vedi un po' chi l'avrebbe detto. Massimo Ghini, poi Noemi Bocchi, che è famosa per la cronaca rosa, cioè lei non ha fatto niente, la partner di Totti praticamente.
1: È diventata VIP per questo.
0: È diventata VIP per quello, poi Eugenio Finardi, che anche lui grande cantautore, come c'è finito ballando non lo so. Poi
1: Perché? Guarda che ballare è un'arte meravigliosa.
0: È bellissimo. Poi c'è Riccardo Rossi, attore comico, non so chi sia.
1: Ecco, questo è un tuo neo, perché Riccardo Rossi
0: è famosissimo.
1: Conosciamo.
0: Vabbè, Andy Diaz, anche questo non lo conosco, ma è
1: questo
0: atleta,
1: non lo
0: sportivo,
1: conosco
0: atleta sportivo. Va bene. Poi c'è anche Emanuela Moreno, giornalista, lo abbiamo detto quasi tutti. Jimmy Ghione, ex di Striscia la Notizia, perché è finita Striscia, non fanno più niente, quindi doveva pure campare anche Jimmy Ghione.
1: Giusto, l'altro di Striscia la Notizia.
0: La Motizia.
1: Non sai perché avevo una M di Morello in bocca. Ma avevo una M che non sapevo dove
0: che
1: mettere.
0: Fa Morello?
1: È al Grande Fratello VIP.
0: Ah, ok, vedi, è tutto
1: perché
0: in giro.
1: Manca la Striscia e quindi l'hanno dovuto.
0: Lo salutiamo ogni tanto a Chioggia Morello, l'ho visto un paio di settimane
1: fa. Il padovano.
0: Sì, ogni tanto è qui in zona. Senti, due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio dei 90.

0: decidono il titolo, ma con artisti diversi, perché una si chiamava Maria, l'altra Maria Maria.
1: La faccia della fantasia. Un inno alle Marie oggi. Alle tre Marie.
0: Neanche preparandola, amici, perché vi giuro che
1: è stata una coincidenza.
0: Una pura coincidenza. Quindi abbiamo avuto Maria di Ricky Martin, Maria Maria invece di Carlo Santana. Era l'appuntamento con i ricordi, due pezzi degli anni 90, tra l'altro.
1: Assolutamente sì.
0: Entrambi molto molto famosi.
1: Sì, stavamo così ridendo perché tu ancora Maria. Ma abbiamo appena sentito
0: che
1: parlare
0: cavolo.
1: Di Maria.
0: Allora, è il sabato mattina, quindi c'è via Pini alla nostra mattinata, caranuccia, abbiamo storie di personaggi famosi.
1: Beh, non potremo

0: esentarci dal parlare del matrimonio di Ilary e Blasi, naturalmente.
1: No, no, non possiamo.
0: Ma lo facciamo fra poco.
1: Subito dopo la pubblicità.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Dimmi quando.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
15: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
16: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
18: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
18: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: strilla Bruno Mars in questa canzone, te ne sei reso conto che strilla tanto su questo pezzo?
1: E allora?
0: No, dico per dire, no, strilla.
1: Lascialo strillare.
0: È uno strillone, lascia che strilli. Che problema.
1: Che te frega te?
0: Ci dà fastidio, non no. Ci dà fastidio.
1: A me no.
0: Oh My Soul, 10:54 del mattino, quella che state ascoltando è Radio BCS, Radio BCS, sabato mattina. Nuccia, abbiamo ancora una notizia forse due.
1: Ma perché non possiamo non parlare del matrimonio
0: di
1: Hilary Blasi, che tra l'altro io non ho potuto parlarne sabato scorso, tu non c'eri. Perché non si sapeva niente, si è sposata la sera, sabato sera.
0: Attenzione.
1: Io VIP lo faccio il sabato mattina e non era trapelato assolutamente niente.
0: Quindi adesso invece sappiamo tutto.
1: Quindi due sorprese io ho avuto sabato. Il figlio di Lady Gaga, che sceso dal cielo improvvisamente,
0: opera dello Spirito Santo.
1: E poi il giorno dopo ho saputo del matrimonio di Hilary Blasi.
0: Ma pensa un po',
1: ecco, perché anche lei ha fatto le cose riservate, insomma. Poi una volta sposata
0: è uscito
1: ha
0: di
1: postato
0: tutto.
1: Ci sono foto, abbiamo visto i suoi vestiti, quelli che ha indossato, tra l'altro un vestito principesco per sposarsi, è come seconde nozze, sinceramente mi ha lasciato un po' perplessa.
0: Troppo, dici? Troppo.
1: Ma anche la figlia, la piccola Isabelle, ha detto: ma mamma, ma dove vai con quel vestito? C'hai quasi 50 anni, per dire.
0: Ah, gliel'ha fatto notare. Sai come l'avrà presa bene?
1: No, no, l'ha riportato lei, ironicamente, certo, insomma, scherzando su questo fatto. Ad ogni modo, bellissimo matrimonio sulla costa amalfitana, poi una location
0: posto da favola, certo,
1: straordinaria, eccetera. Anche quello un po' all'improvviso, perché in effetti ancora io non sapevo che avesse effettivamente divorziato, perché quel divorzio è andato talmente per le lunghe, tra i Rolex. Le borse, le scarpe, tutto
0: sembrava
1: il resto.
0: Sembrava una telenovela.
1: Ma veramente, e in effetti non
0: a un certo punto, quando ha trovato l'amore, ha deciso che era meglio finirla là.
1: Ma sì, in effetti non è da tanto che ha divorziato, il divorzio è proprio fresco, e come ha divorziato si è subito risposata con questo tedesco.
0: Con questo tedesco, Müller, si chiama Bastian Müller.
1: Tipico come lo yogurt.
0: Tipico cognome tedesco, cioè Müller è proprio tipico
1: come
0: tedesco.
1: Come lo yogurt, no?
0: Sì, ma sono tanti, c'è una catena anche di negozi che si chiama Müller in Germania,
1: sarà
0: famosissima.
1: Come Smith in pratica.
0: Penso di sì.
1: Rossi
0: in Italia.
1: Qui da noi, Rossi. Ecco, tra l'altro sta facendo così far parlare di sé anche la figlia Chanel, te ricordi, quella di 19 anni, adesso 19 anni, che ha cominciato anche a farsi vedere, perché ha partecipato a Pechino Express, per esempio, e l'ha anche vinto. E oggi, tra le altre trasmissioni che ricominciano con l'autunno quasi, c'è anche Verissimo. Con la Toffanin, continua. E lei, tra l'altro, parteciperà oggi, ma sono registrate le puntate, per cui è già trapelato qualcosa. E lei parlerà anche della separazione dei genitori, mettendo un po' anche sull'avviso di quello che poi la gente dice, perché poi alla fine dice: quello che è successo lo sappiamo noi, e lei non ha sofferto molto per la separazione dei genitori, come penso tutti i figli, ovviamente.
0: Soprattutto quando, secondo me, volano gli stracci in pubblico,
1: esatto,
0: è una cosa che è un pochettino
1: E invece, infatti, lei ha detto tante cattiverie e tanta falsità, ma sappiamo che è così. Poi la gente ci mette anche cattiveria molto spesso.
0: Ma anche loro ci hanno messo del loro, voglio dire.
1: Hanno anche dato materiale, devo dire, per cui
0: tutto
1: parlare.
0: Sommato, assolutamente. Potevano farlo forse in maniera un pochettino più riservata, ma
1: certo,
0: ognuno fa quello che crede,
1: ci mancherebbe. Comunque in rete trovate anche tutti i vestiti che ha indossato.
0: Ecco, fantastico.
1: Se volete vedere il matrimonio.
0: Tra l'altro Totti, che non voleva insomma passare inosservato, ha dichiarato tanti auguri al suo amore per i nostri 5 anni. Molti hanno fatto i conti e hanno detto: ma come 5 anni? Allora non è vero quello che
1: sta. Allora ce l'avevi già.
0: Ce l'avevi già.
1: Ho letto anch'io sta cosa.
0: Secondo me lui l'ha fatta apposta per togliersi evidentemente così un fastidio che evidentemente aveva.
1: Per ripicca.
0: Perché poi anche se è lontana, un pochettino di gelosia c'è sempre, rimane sempre questa roba.
1: No, hanno passato più di 20 anni insieme.
0: Hai capito?

0: Annalisa.
1: Ah, quella vera?
0: L'altra è Annalisa.
1: Ma sei sicura che è quella vera? Non lo so.
0: Almeno.
1: Secondo me è l'imitazione. Secondo me è l'imitazione, non lo so. Pezzo che si chiama Amica ed è una delle novità di questa settimana. Già da oggi lo troveremo, Caranuccia, in programmazione tra i dischi nuovi, tra le canzoni in out now.
0: Bene, bene, bene, mi fa piacere.
1: Bene.
0: Senti, ti saluto.
1: Finale, basta, non abbiamo nient'altro.
0: No, perché tardi, devo andare a fare, ho le spese, devo andare al supermercato.
1: Amici.
0: E quindi una mattinata.
1: Ci sono delle priorità nella vita.
0: Ah, beh, certo, senza me. Anche quello, dobbiamo pur mangiare a casa,
1: E quindi. Poi tutto dipende da te.
0: Certo. Perché li ho abituati bene, ecco. Ma stai tranquillo che se non ci fossi ci arrangiano.
1: Come trovano il modo di sopravvivere.
0: Quando ero in ospedale vedo che non sono deperiti,
1: non sono morti di fame.
0: No. Vabbè. Ciao a tutti e buon fine
1: lunedì.
0: Settimana
1: ci sentiamo,
0: sì, certo,
1: lunedì. Ciao, Nuccia, ciao. A presto.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: La canzone è quella dei Simply Red, storia della musica, amici, 1995 Fairground. Tra l'altro abbiamo parlato proprio ieri dei Simply Red perché hanno già programmato per i 40 anni il ritorno in Italia, ma soprattutto questa data speciale che sarà a Venezia, quindi vi avevo anticipato che nel mese di giugno del prossimo anno ci sarà un bellissimo concerto dei Simply proprio a Venezia, quindi se volete cominciate già a informarvi. Intanto noi abbiamo fatto un ripassino su una delle canzoni più belle e più amate della loro discografia, quella che si chiamava Fairground. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto insieme a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza degli orologi di Ballarin, c'è un bel meno 20% su grandi brand come Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, design, eleganza e personalità. E allora scegliete il meglio anche in tema di orologi da Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Fasci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

da Radio BCS, 11:17 del mattino, ancora buongiorno, bentrovati, seconda parte della nostra mattinata. Abbiamo salutato Nuccia, abbiamo chiuso Riservato per Due, abbiamo chiuso VIP e quindi siamo pronti per orientarci verso le ore 13.

0: Achille Lauro con la sua Amor, canzone dello scorso anno, è stata una delle sue hit più amate del 2025. Beh, adesso invece è tempo di musica nuova, quindi ritorniamo alla stretta attualità. Nome nuovo, tra l'altro, quindi canzone nuova, nome nuovo, pezzo italiano, molto carino. Lei si chiama Anna Castiglia, la canzone è Niente di me.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Non so più niente di me, Anna Castiglia, novità da Radio BCS, cari amici, questo spazio in collaborazione con il mondo delle biciclette, Planet Bike, attraverso una scelta, beh, lasciatemi dire, strepitosa, perché c'è veramente di tutto, sia le biciclette tradizionali, ma questo già lo sapete, e soprattutto c'è un vastissimo assortimento di e-bike, hanno un motore più potente che vi consente di avere un'autonomia fino a 100 km, quindi tanta strada da poter fare, frecce direzionali, stop di frenata e come sempre il prezzo è super accessibile. Per vedere tutto andate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Un saluto speciale a Planet Bike, noi torniamo tra pochi minuti.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di Shakira con Dai Dai, grande hit dell'estate. Tra l'altro in questione è uscito anche un pezzo nuovo di Shakira con Maluma, lo sentiremo nei prossimi giorni, anche quello fa parte del pacchetto novità, diciamo, della settimana. Buon sabato, cari amici, c'è la bella musica di Simply the Best. Nel cuore dell'ora noi ci regaliamo i successi più belli degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000. Rimaniamo negli anni 2000 ritrovando una grande artista come Miley Cyrus, che oramai sta scalando anche le classifiche con il disco nuovo. In questo caso però la risentiremo con una hit clamorosa. Vi ricorderete quel famoso video dove lei, con pochissimi vestiti, nuda praticamente, era seduta su una palla che andava su e giù. È stato un video in qualche modo molto celebre, molto amato. Wrecking Ball era proprio il pezzo legato a quel video, e tra poco ce lo sentiamo. E poi un'altra canzone meravigliosa degli anni 2000, un po' più recente, giusto un paio d'anni fa, Ornella Vanoni con Santa Allegria.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Due canzoni bellissime abbiamo ascoltato, prima Wrecking Ball di Miley Cyrus e poi una strepitosa Ornella Vanoni con Santa Allegria, una delle sue canzoni più belle, grazie anche a questo remix. Poi tra l'altro tornò in classifica. Tra l'altro Milano proprio in quest'ora ha tributato alla grande Ornella un bellissimo ritratto particolare, perché è stato fatto un immenso ritratto su uno dei palazzi di via Melchiorre Gioia. Siamo nel centro di Milano, vicino Piazza Gaolenti, praticamente collega proprio Piazza Gaolenti con Piazza Alvaralto. Da lì potete vedere proprio questo ritratto, che insomma è visibilissimo, è tutta una parete di un palazzo dove c'è lei con un vestito rosso. E tra l'altro la bellezza, la particolarità è che il vestito rosso è composto da tutte quante le copertine dei suoi dischi. È veramente bellissimo. Se capita di andare a Milano, ci sarà fino ad agosto 2027 esposto, quindi di tempo ne avete. Se fate un viaggio, fate un giro da quelle parti, buttateci un occhio, perché è un bellissimo tributo a questa grande cantante italiana. Tra poco noi torniamo con le notizie, quindi vi racconteremo i fatti più importanti della nostra città. Lo facciamo con la pagina informativa tra poco qui su BCS.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria Da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria Da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: This is what you came for. 11:49, è tempo di notizie. Vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina. Piazza Todaro apre alle auto. Ultimi adeguamenti in corso per riaprire al traffico Piazza Todaro Sottomarina, ma i residenti rimangono fortemente contrari. Malgrado le rimostranze e le lettere inviate al prefetto, all'ARPAV, per indicare possibili problemi di inquinamento acustico e atmosferico, la giunta comunale sta proseguendo nel progetto di avviare una sperimentazione per riaprire la piazza, che è pedonale da anni, al traffico veicolare. La riorganizzazione sperimentale della viabilità è stata decisa dal sindaco e dall'assessori, motivandola con un obiettivo dichiarato: migliorare la sicurezza, rendere più fruibile la piazza e alleggerire la pressione del traffico durante i periodi di maggior afflusso turistico. Il nuovo assetto prevede la soppressione della ZTL, la riapertura al traffico della prosecuzione di Viale Piemonte fino all'intersezione con Viale San Marco, con l'istituzione del senso unico di marcia in direzione nord-sud, e poi la riapertura di Viale Piave con senso unico ovest-est e una nuova organizzazione della sosta con l'introduzione di stalli regolamentati a pagamento sul lato est della carreggiata, con permessi specifici di 30 minuti per chi accompagna i bambini che frequentano le scuole. Parcheggi e un ponte tra le richieste al porto. Proseguono i momenti di confronto tra l'amministrazione comunale e l'autorità del sistema portuale sul documento di programmazione strategica di sistema, che andrà a ridisegnare confini e funzioni delle aree portuali e di cerniera. Anche nell'ultimo incontro di giovedì si sono discusse le 22 osservazioni con cui la giunta intende tutelare gli interessi della città e contemporaneamente costruire una visione di lungo periodo per il sistema portuale, per il centro storico. Tre punti: anche l'idea di un nuovo ponte tra Isola dei Saloni e il centro storico e di nuovi parcheggi. Tra le priorità abbiamo inserito anche l'accessibilità alla città, ha detto il sindaco. Abbiamo richiesto un nuovo ponte e la possibilità di destinare degli spazi nelle vicinanze del centro con parcheggi. Richiamando l'accordo di programma del 2022, abbiamo chiesto di individuare a Valdario Sud un'area per il deposito bus, eliminando il limite temporale attualmente previsto. Ancora dalla città, viaggi e scambi con arte, domani la festa in Piazzetta Vigo. Viaggi, incontri e scambi, questo è il tema della 20ª edizione della Festa della Riconoscenza, promossa dall'associazione Insieme Arte, che si terrà domani per tutto il giorno in Piazza Vigo. Come ogni anno verrà allestito anche un grande mandala con materiali di recupero. In questa edizione, spiega l'organizzatrice Carla Neri, abbiamo voluto avvicinarci ai viaggi storici che non hanno causato disprezzo e dominio di altri popoli, che hanno praticato un commercio guidato dalla curiosità e dall'apertura verso le culture con cui avveniva il contatto. L'Europa incontra i pescatori. Partirà lunedì da Chioggia la missione di 3 giorni della delegazione del Parlamento europeo per incontrare e valutare le esigenze dei pescatori dell'Alto Adriatico. Per la prima volta l'Europa scende sulle sponde del nostro mare per toccare con mano le grandi criticità che stanno mettendo in ginocchio l'intero settore ittico. I deputati europei inizieranno dunque la loro visita partendo da Chioggia, patria della più grande marineria dell'Adriatico. Il primo step prevede una visita al mercato ittico, dove si incontreranno con i pescatori il sottosegretario del MASAF Patrizio Giacomo La Pietra, il sindaco Armelao e le autorità regionali. La delegazione europea sarà composta dal capo delegazione, la francese Isabelle La Calenè, lo spagnolo Francisco Millán Mon, Giuseppe Lupo e il tedesco Droese, che saranno affiancati da europarlamentari italiani. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Swift, amici, con Fortnite. Sembra che tra l'altro il matrimonio di Taylor Swift sia stato un po' galeotto. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della storia d'amore tra Dakota Johnson e Machine Gun Kelly, due personaggi insomma molto apprezzati, uno nel mondo del cinema e l'altro un cantante tra i più quotati in questi giorni, e sembra si siano conosciuti proprio durante le nozze di Taylor Swift, quindi è stata in qualche modo la cornice, diciamo così, in cui è nata questa storia, almeno così raccontano le cronache rosa. Cari amici, ancora una buona giornata a tutti voi, siamo quasi alla fine dell'ora, anzi siamo alla fine dell'ora, ci manca solo una canzone per chiudere quest'ora insieme. Abbiamo un bellissimo successo del 1998, No Matter What, ci sono i Boyzone.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi,
2: serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dettato dal fatto che all'epoca erano diverse le boy band protagoniste, tutte abbastanza simili, anche nei suoni, no? Questa canzone poteva essere benissimo un pezzo dei Take That dell'epoca, e invece è stato appunto una delle hit più celebrate dei Boyzone, la voce di Ronan Keating, che ha avuto anche un percorso da solista particolarmente fortunato. Questa si chiamava No Matter What. L'appuntamento con Falegna Maria Paduan e Stile Design, perché questi sono i nostri partner dell'appuntamento Unforgettable. Vi ricordo che se avete bisogno di rinnovare gli infissi di casa, qui potete trovare un sacco di idee bellissime. Vi segnalo in particolare la porta di sicurezza, perché in questo momento si veramente importante mettere in sicurezza la propria casa, sempre importante, e allora ricordatevi che potete avere un bellissimo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Fate un passaggio da Falegnameria Paduan Stile Design, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Un occhio agli orologi. Cari amici, da 6 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
2: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
4: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
4: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
4: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
4: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
0: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: rossa.
1: La canzone di Quevedo, amici, la graziosa mezzogiorno e un quarto. Tra poco parleremo anche di sport, di calcio. È una giornata bella pregna di eventi calcistici, c'è una delle partite più attese insomma quest'oggi, anche se sarà una partita un po' più triste proprio per la scomparsa di quel grande campione che è Sandro Mazzola, ne abbiamo già parlato durante la mattinata. Cari amici, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite, mandateci subito un messaggio 338 26 62 777 per chiederci la vostra canzone.

0: te. Allora, stavamo parlando di appuntamenti calcistici. Saranno ben 4 le partite che si giocheranno nella giornata di oggi. Si inizia alle 15 con Udinese Cagliari e Bologna Torino, poi invece alle 18 l'atteso match tra la Roma e l'Inter, quindi scontro al vertice per quanto riguarda il campionato di Serie A, e poi in serata alle 20:45 ci sarà Venezia Lazio, poi invece domani tutto il resto del programma, comprese le partite della Juventus e del Milan. Adesso c'è Cole Listen, la vostra canzone, ci avete segnalato la nuova di Elisa Kintsugi.
1: Cole Listen.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande.
12: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Se ancora per un paio di giorni possiamo dirlo, la nostra estate è fatta anche di grande musica, di grandi ricordi. Abbiamo i successi degli anni 2000 nei prossimi minuti. Fly Project con Tocca Tocca, era il 2013. Ancora più indietro, vi ricordo c'era ancora il Festival Bar, Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
1: Simply the best. Simply the best.

una coppia di canzoni che ci ha riportato negli anni 2000, quindi inizio nuovo millennio. Abbiamo ascoltato questi due pezzi stupendi, tra cui anche Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best, si rinnova tra 60 minuti, rimanete con noi per ritrovare ancora grande musica e grandi successi del passato. Adesso invece una hit di oggi, c'è Malika Yand ad ascoltare, la nuova si chiama Detto tra noi.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri

0: classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
5: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
6: E certo!
4: La bontà è una scelta, come la qualità,
6: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
4: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
7: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

ce le ricordiamo tutti molto bene, perché sono quelle di un grande classico da ballare degli anni 90, cioè Show Me Love di Robin S. Chi se la dimentica? Ma allora stavo leggendo una notizia che arriva da Rimini, ed è un po' particolare, perché effettivamente, diciamo, ti fa scappare un sorriso, anche se in verità poi sappiamo che non c'è niente da ridere quando c'è gente alla guida che non è in condizione di guidare. Insomma, è una cosa molto molto grave. Un ragazzo è stato fermato, pensate, per l'alcol test, anzi un ragazzo, un sessantenne, è stato fermato all'alcol test da un controllo della polizia stradale. E che cosa ha fatto? Ha chiamato la cugina, ha detto: guarda, chiamo mia cugina che mi venga a prendere, così almeno come dire, posso a casa tornare tranquillo. Naturalmente non è finita molto bene, perché pure la cugina era ubriaca. Infatti la cugina, quando è arrivata lì, era in condizioni di evidente alterazione. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro, hanno sottoposto anche la donna, una 53enne, all'etilometro. Forse venivano probabilmente dalla stessa festa. Sta di fatto che entrambi sono risultati positivi, con un tasso addirittura la donna superiore a quello del cugino, quindi ringrazierà per sempre il cugino che l'ha chiamato in aiuto. Ma anche lei evidentemente poco sveglia, insomma, forse evidentemente i fumi dell'alcol le hanno annebbiato il pensiero. Una vicenda che sembra una barzelletta, una storiellina, invece no, è vera, amici, è successa proprio in queste ore a Rimini. Vedete che bisogna stare attenti, perché poi con l'alcol non si scherza, sia per la pericolosità, e poi naturalmente se vieni fermato si rischia anche grosso. Mezzogiorno e 50, buongiorno.

0: Laura Pausini, amici, con siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è storia della musica italiana, prima Raff un po' di anni fa e poi Laura in questa nuova versione 2026. Allora, siamo all'ultima canzone, ci manca un pezzo prima di finire. Abbiamo un finale super scoppiettante perché andiamo nel 1979 a sentire un disco leggendario. Io sono convinto che chi c'era in quegli anni questa canzone se la ricorda molto bene, ma si ricorda molto bene anche del gruppo i Supertramp, che fecero alcuni dischi amatissimi proprio in quegli anni, a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Tra le canzoni che sono rimaste nel nostro cuore c'è questa che si chiama The Logical Song.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Clapton, che era un po' la mente di Supertramp. Tra l'altro ebbe l'onore di avere i complimenti di Paul McCartney, che raccontò proprio all'epoca, dice: ah, Logical Song dei Supertramp è bellissimo, una delle mie canzoni preferite. Roger Hodgson era anche un fan dei Beatles, pensate cosa voleva dire per lui ricevere i complimenti niente meno che da Paul McCartney, quindi proprio momento di felicità straordinaria, credo l'apoteosi per uno che scrive canzoni. È stato un bellissimo numero uno, l'abbiamo riascoltato quest'oggi insieme alla fine del nostro appuntamento. Io vi auguro una buona giornata, un buon weekend, ci si ritrova lunedì come sempre precisi e puntuali dalle 9 del mattino con Nuccia in Riservato per Due. Buon fine settimana e buona estate ancora con Radio BCS.
1: Amore, mi vuoi sposare?

0: scorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Paci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima,
1: buongiorno, 13:12. Iniziamo sempre verso quest'ora, 13:12, 13:13, questo è il momento dell'apertura per quanto riguarda questo sabato pomeriggio, targato Radio BCS. Buon pomeriggio da Giulio Merlini. Mio è come sempre il compito, gradevole, devo dire, graditissimo per me, di tenervi compagnia fino alle 17, l'occasione di farvi ascoltare buona musica, di darvi conto di quel che offre in fatto di notizie la rete. Insomma, stiamo insieme, dai. Adesso subito, Fabri Fibra, in alto le mani. Questa è Stelle.

0: Tame Impala su Radio BCS, una delle cose più, insomma, originali, più belle anche di questo 2026. E così come altri grandi successi che vengono programmati quotidianamente su Radio BCS, beh, insomma, c'è spazio anche per questa cosa qua, così come c'è anche spazio per il nuovo lavoro di Ernia, si intitola Dedica, proprio così, Dedica, il titolo di questo brano che facciamo, che ritroviamo in quello che è lo spazio da dedicare a Out Now, quel che esce sul mercato e che entra nella nostra programmazione quotidiana qui su Radio BCS.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora è tempo di ricordare Planet Bike, vi ho offerto l'ascolto. Da Planet Bike trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna ma anche bambino. Andate, vai a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo super accessibile come sempre, paghi con comodo, a rate e senza busta paga. E ricorda che nell'officina specializzata Planet Bike si riparano qualsiasi genere di biciclette. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bicicletta.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore,
4: ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
0: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

13:32, siamo assolutamente puntuali, o meglio, abbiamo... Le 13:32 diventano l'orario giusto per ascoltare due canzoni degli anni 90 in Simply the Best, nel cuore di ogni ora i successi degli 80 e 90 e 2000 che diventano quelli di Eros Ramazzotti per questa puntata dedicata ai 90 con un altro te, e subito dopo Sheryl Crow, in questo caso l'anno d'uscita è il 93 con Run Baby Run.

0: Stretti stretti, cic cic, ci starebbe proprio bene. Un bel lento quest'ora. Super Coffee Shop ve l'ha offerto in questo periodo. Trovate da Super Coffee Shop le Child de Codim a 0,22 euro. Piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop, lo ricordiamo, ve lo ricordo, la trovate in Viale Tirreno 86C a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.

0: 10. A Cavanella d'Adige, Chioggia, telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango ci è ritornata a trovare in questo sabato pomeriggio di sole, di cielo azzurro e naturalmente di temperature gradevoli dopo un'estate assolutamente torrida. Non sono passato per il lungomare, quindi non conosco la situazione per quanto riguarda ombrelloni aperti o chiusi, la presenza di gente, immagino di sì, magari do un'occhiata tramite webcam, ma comunque insomma gente che passeggerà sicuramente ce n'è. Red Hot Chili Pepper, a proposito di mare.

0: il tempo a questo punto di ritrovare quello che è stato il grande singolo di lancio per quanto riguarda Jerry Halliwell, facente parte, lo ricordiamo, delle Spice Girls. Nel 2001 decise di proporsi in versione solista con It's Raining Men, sua versione di questo vecchio successo. Dunque con noi Gary Halliwell su Radio BCS in Unforgettable. Vai!
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Jerry Hollowell. Ha fatto parte delle Spice Girls, probabilmente, anzi sicuramente la più matura della formazione, ed è probabilmente anche colei che è riuscita a, insomma, a monetizzare, a sfruttare al meglio quella che è stata la sua appartenenza al gruppo. Poi si è sciolto, un gruppo che ad un certo punto ha rallentato fino a quasi a fermarsi sotto il punto di vista artistico. E insomma lei ha capito immediatamente che poteva, insomma, già sfruttare il fatto di, insomma, di poter cantare, poter sapersi muovere, per poi avere, insomma, un futuro come cantante solista. Per qualche tempo ci è riuscita anche grazie, per l'appunto, a questa canzone che è stata riproposta, un vecchio successo degli anni Ottanta che ritorna. È ritornata nel 2000, anzi nel 2001, ad essere proposta da questa artista. Parliamo di falegnameria padoana e stile design a questo punto, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni. Lo ricordiamo, è per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria padoana e stile design vi aspettano tutti quanti nel loro showroom, che trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. L'ora esatta, le 14:03.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Dimmi quando.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
11: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Oggi parliamo di pesca con quella che si ritiene a tutti gli effetti la crisi della pesca nell'Adriatico. Arriva all'attenzione del Parlamento europeo: dal 21 al 23 settembre una delegazione della Commissione Pesca della Eurocamera sarà nei principali distretti dell'Alto e Medio Adriatico per un'articolata missione di ascolto e analisi sul campo. L'itinerario toccherà nodi cruciali dell'economia marittima come Chioggia, la Sacca di Scardovari, poi Goro, Cesenatico e Ancona, ponendo al centro del dibattito le criticità economiche ed ambientali che stanno mettendo a dura prova l'intero comparto. La missione si inserisce nel più ampio confronto sugli strumenti di sostegno destinati al settore, con l'obiettivo di integrare ed efficientare le misure già messe in campo dalle più recenti politiche regionali per la pesca e l'acquacoltura.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Ab-

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Serena Brancale è decisamente una dei personaggi che ci ha tenuto compagnia in questa calda estate 2026 e che ritorna ad essere programmata, e lo sarà decisamente anche nelle prossime stagioni. Abbiamo Simply the Best con Ed Sheeran, che ultimamente non se la vede molto, non se la passa molto bene a causa di disaccordi e dissapori nei confronti di colleghi che insomma politicamente non hanno gli stessi, come posso dire, lo stesso modo di vedere le cose di Ed Sheeran per quanto riguarda il conflitto tra Israele e la Palestina, insomma un problema di secondo me di fraintendimenti tutto sommato. Comunque vabbè, insomma, Ed Sheeran è protagonista nello spazio da dedicare agli anni 2000 in Lego House, in Simply the Best con Lego House, e subito dopo invece avremo protagonisti Mary J. Blige, che in collaborazione con Tiziano Ferro ha realizzato un singolo intitolato Each Tear, un duetto che, come spesso accade di questi tempi, è stato realizzato a distanza. Una volta, quando non c'era internet, i duetti per forza dovevano avvenire live in studio di registrazione. Si presentavano tutti e due gli artisti e cantavano insieme. In questo caso, insomma, si può bypassare questa cosa grazie ai collegamenti internet che danno l'occasione poi con gli studi digitali di sincronizzare il tutto, eccetera eccetera eccetera. Each Tear quindi in chiusura, questo è stato un successo del 2010, chiuderà lo spazio da dedicare agli anni 2000 in Simply the Best.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: DJ Boage, Tiziano Ferro, che ha, insomma, la soddisfazione, certo, di avere una canzone con una delle interpreti più importanti in assoluto del soul americano, che non è poco, devo dire. Era nel 2010, un singolo, una registrazione combinata con, cioè realizzata grazie ad internet, come ho detto prima, a distanza, anche se, insomma, al tempo lui era in quel tempo era in Italia, adesso invece pare che si sia trasferito negli Stati Uniti, in Los Angeles credo sia, e comunque, insomma, si trova bene da quelle parti con i suoi figli, si fa la sua vita, eccetera eccetera eccetera. Auguri! Adesso ci fermiamo, nel frattempo una piccola pausa e subito dopo un'altra grande protagonista del nostro database musicale. Sto parlando di Madonna, proprio lei, con il nuovo singolo, si intitola Danzateria, tra poco.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

Con Dance 3, non andate in cerca di cose particolarmente sofisticate per quanto riguarda Madonna nella nuova versione, è evidentemente musica commerciale che però puntualmente riesce sempre ad entrare in classifica e a piacere a chi la ama, e ad ogni modo insomma il mercato internazionale è sempre sensibile a quelle che sono le sue produzioni. 14:47, si ritorna a parlare di pesce, in questo caso si parla della crisi di fish and chips, il piatto simbolo della cucina britannica, che è diventato più costoso che mai fra l'aumento delle materie prime e poi le tasse che mettono in ginocchio gli imprenditori che hanno scommesso sulle friggitorie. Insomma, la situazione sta precipitando, la clientela si allontana alla ricerca di alternative più economiche, come potrebbero essere la pizza. Ma la pizza come la facciamo noi, però, non come la fanno loro, perché loro la fanno, ma la fanno con dei formaggi strani, insomma, soluzioni assolutamente improbabili. Ebbene, comunque il prezzo pare che sia salito in 5 anni da 7 sterline a 11 sterline e 43, praticamente da 8 euro a 13 euro, insomma la cifra più o meno quella. E le cose evidentemente, se uno se le va a mangiare da solo può anche andare, ma uno che porta tutta la famiglia poi alla fine sai com'è, comincia a essere abbastanza costosa la cosa.

0: sì, loro però credo si siano un po' lasciati in qualche modo stritolare dall'ingranaggio del mercato e della produzione della musica, con secondo me delle cadute di stile e delle insomma sono scesi a compromessi e quindi anche sotto il punto del look si sono presentati. Quando è stato? L'anno scorso o quest'anno? Due anni fa, boh, non mi ricordo, comunque si sono presentati con il vestitino di Vivian Westwood, tutti belli precisini, capito? Insomma, hanno promesso che si sarebbero sposati, ci hanno messo un pochino, poi si sono sposati, poi ci hanno ripensato e insomma a questo punto si sono sciolti anche come formazione musicale, ma insomma non è detto che insomma prima o poi California e Fausto non tornino sui loro passi e ritornino a far musica, chi lo sa. Chi a questo punto abbiamo il piacere di proporvi come protagonista di Unforgettable è Daniele Silvestri. Nel 2007 presentò a proposito di Sanremo, proprio in quell'occasione, un singolo assolutamente divertente, si intitolava La Paranza.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: L'apparenza. Daniele Silvestri ci ha tenuto compagnia per qualche minuto in Unforgettable, in collaborazione, è giusto ricordarlo, con uno sponsor assolutamente prezioso per quanto riguarda i vostri regali. Sto parlando di Gioielleria Ballarin. Settembre è il momento giusto per ripartire. E perché non farlo con stile? Da Gioielleria Ballarin ti aspetta una promozione da assolutamente da non perdere per tutto il mese di settembre. Hai il 20% di sconto sugli orologi dei marchi Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità. Scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca uno stile deciso e grintoso o un look elegante e raffinato, con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova è impossibile non trovare il tuo orologio. A settembre il tuo stile vale il 20% in più. Anzi, costa il 20% in meno. Andate a scoprire, vai a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin. Gioielleria Ballarin la trovi in Viale Padova, a Sottomarina. Le 3 del pomeriggio da 2 minuti.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
8: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia.

Gatta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Tra un po' parleremo ancora una volta del nostro territorio con le notizie che riguardano la nostra città, ma prima c'è qualcos'altro da ascoltare che è firmato da Alex Newell. Questo che ritorna dopo 10 anni di permanenza nel nostro archivio, è rimasto lì a dormire, un pochino a poltrire, e per l'occasione, per quest'oggi, abbiamo deciso di riprenderlo, insomma dargli una sistemata e riproporlo come singolo per questo sabato pomeriggio. Alex Newell, Kill the Light.

Allora, visto che si parla di territorio locale, beh, si parla di quella che è stata la stagione estiva 2026 che si avvia ormai alla conclusione. Il comune comunque di Chioggia è già al lavoro per quanto riguarda la sicurezza della prossima estate. L'amministrazione comunale intende infatti proseguire e rafforzare le attività di controllo della Battigia con particolare attenzione alla sicurezza di cittadini e turisti, al contrasto al commercio abusivo in spiaggia. In questa ottica si inserisce la collaborazione con la sorveglianza aerea Veneta, alla quale Confesercenti Ascom hanno consegnato 3.000 euro per l'acquisto di un drone. La strumentazione potrà essere utilizzata nella stagione del 2027 a supporto delle attività della polizia locale, affiancando la presenza degli agenti sul territorio che quindi potranno evidentemente controllare meglio la situazione proprio per quanto riguarda questa argomento. Miley Cyrus ora con noi.

0: mentre a questo punto diamo conto di una novità firmata da J-Ax. Ebbene sì, leader degli articolo 31. Sai che fine hanno fatto? Insieme, cioè la formazione completa è rimasta un po' in parcheggio, come si dice, perché J-Ax ha deciso anche quest'anno di dedicare il tempo a se stesso e vita, morte, miracoli. Questo è il titolo del lavoro che ha presentato in quest'autunno inverno e sta presentando in quest'autunno inverno 2026-2027.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: Parliamo di Planet Bike, parliamo di bici elettriche. Da Planet Bike trovate una grande showroom, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità veramente superiore, bici elettriche con motore più potente, un'autonomia che arriva fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata ed un prezzo assolutamente super accessibile. Questo, come sempre, pagate con comodo a rate, senza busta paga. E ricordate che nell'officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi genere di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e vi assicuro ne uscirete con la vostra bici nuova nuova.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Jones su Radio BCS. Bello ritrovarli sempre con l'argento vivo addosso. Questi nonnini, perché ormai, anzi, potrebbero essere anche dei bisnonni, data l'età, però insomma la carica, la voglia di fare buona musica, di riproporsi con qualcosa di nuovo al loro pubblico è sempre tantissima, tant'è che insomma, periodicamente li ritroviamo con una forte carica artistica a riproporre il loro sound. Bravi, bravi. Allora, Simply the Best, nel cuore di ogni ora, i successi degli 80, 90 e 2000. Ebbene sì, gli 80 a questo punto. Vi avete aspettati, ed è il momento di ritrovare due successi di allora. Apertura, in pole position, Tina Turner con What's Love Got to Do With It, una delle cose assolutamente più belle in assoluto per quanto riguarda Tina Turner, 1984, ricorderete anche il video che la ritraeva con delle minigonne assolutamente strepitose, delle gambe altrettanto strepitose, e subito dopo invece Dire Straits, che non utilizzavano le minigonne, però avevano gran voglia di far successo nel 1980 con Romeo and Juliet.

Don Julie, Dire Straits, Mickey Movies. Era 1980, chissà quanti di voi avranno quel disco. Da una parte, un disco a copertina rossa con una strascetta verticale azzurra, un album pieno, strapieno di cose belle.

0: Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: mieux être seul.
1: Salutiamo tutti coloro che oggi hanno deciso di trascorrere la giornata al mare ed è venuto in moto con il due ruote, una delle ultime occasioni probabilmente per alcuni, la possibilità di viaggiare con la propria bella, la propria moto. E a proposito di moto, parliamo di quello che è la MotoGP. In questo pomeriggio, questa giornata si è disputata la prima gara del weekend per quanto riguarda la gara corta, come si dice, per quanto riguarda la MotoGP ed il Gran Premio di d'Austria, con Jorge Martin che è in pole position, infatti è partito fortissimo, però dietro di lui con il fiato sul collo ha sentito di Marc Marquez, che evidentemente l'ha fatto sbagliare, ha fatto un dritto e quindi ha dovuto rincorrere a questo punto Marc Marquez, che insomma si è portato avanti. Fortunatamente poi il buon Jorge Martin si è riaggiudicato la prima posizione della gara, con Marc Marquez secondo e il nostro Marco Bezzecchi in terza posizione. Questo praticamente è il risultato finale della gara. Gli italiani che per questo 2026 insomma devono in qualche modo arrancare in Austria. Tommaso Paradiso.

0: mettere in sovraimpressione, non fatelo a casa, questo è un consiglio che vi possiamo dare, non agitatela, va bene, ma questo già è risaputo. Pochi minuti allo scoccare delle 16 ci arriviamo ascoltando ancora musica italiana, in questo caso risale al 1990, la firma è quella di prestigio, e cioè la voce di Lucio Dalla, il brano che in quel periodo ha fatto veramente un grosso successo era Attenti al lupo.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Lucio Dalla e Attenti al lupo, canzone scritta da Ron, quel periodo, da sempre comunque Ron ha scritto canzoni non solo per sé ma anche per Lucio Dalla, grandi amici, insomma è un rapporto che sì, ha funzionato per tantissimo tempo. Bellissimo ricordo questo, legato anche ad uno sponsor che è Falegnameria Padoan e Stile Design, che rinnova la vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità, con un sacco peraltro di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design aspetta tutti voi nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Abbiamo raggiunto le 16 da 2 minuti.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

E questo è Brash, è il singolo impilato da Dio. Utilizzo naturalmente di marchingegni digitali a go-go, a profusione. Questa è una caratteristica evidentemente del nuovo modo di far musica, anche per quanto riguarda Brash. Allora, parliamo di quelli che sono i contenitori che trovate in farmacia, che servono per tenere, per praticamente raccogliere quelli che sono i medicinali scaduti. Ecco, questo è il insomma, è lo scopo della presenza di questi contenitori, non la presenza di la possibilità di gettare magari della spazzatura. Comunque sarà distrazione, superficialità oppure menefreghismo. Quel che è certo è che l'impegno per una corretta raccolta differenziata continua a scontrarsi con episodi di pesante inciviltà urbana. A finire nel mirino questa volta sono i contenitori dedicati alla raccolta dei farmaci scaduti, posizionati all'interno dunque delle farmacie del territorio, sformati troppo spesso in veri e propri cestini per i rifiuti indifferenziati. L'ennesima segnalazione, documentata con scatti fotografici, arriva dalla farmacia L'Adriatico di Sottomarina, situata in Viale Mediterraneo. Gli operatori ed il personale sanitario hanno espresso infatti forte rammarico di fronte a quanto ritrovato all'interno del bidone riservato ai medicinali non più utilizzabili. Tra il materiale conferito impropriamente sono comparsi persino paia di calzini usati e spazzatura domestica di vario genere. Ora voglio dire io, chi può avere in mente di utilizzare questa cosa per gettare i calzini? Veramente una cosa incredibile. Ma

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ariete e Angelina Mango, e il risultato è un risultato positivo per quanto riguarda la loro canzone intitolata Che bella vita, quella che naturalmente a loro auguriamo. Nel frattempo la vita si fa ancora più piacevole grazie alla nostra musica, che a questo punto diventa quella del decennio degli anni 90 in Simply the Best. In apertura una meteora che si chiama Jennifer Page, 1998, se ne usciva con un singolo che qui a Radio BCS insomma riusciva ad ottenere larghissimi consensi, infatti era sempre in programmazione, si intitolava Crush ed serve ad aprire questo spazio, questo angolo da dedicare agli anni 90. A chiudere invece gli Inner Circle, in questo caso l'anno è il 1994 e la canzone in questione è quella intitolata Games People Play.
1: Simply the best. Simply the best.

Triple Play è in a circle. E ancora prima la bellissima Jennifer Page con Crush. Due meteore pazzesche hanno fatto questa canzone e poi basta, sono spariti tutti quanti. Abbiamo quantomeno il ricordo di questi brani che vengono ripresi in quello che è lo spazio da dedicare alla musica degli anni 80, 90, 2000 e in questo caso gli anni 90 è sempre the best. Ci fermiamo? Cosa dobbiamo fare? Ci fermiamo, sì. Tra poco, subito dopo la pausa, signore e signori, avremo Peggy Goo con Woman.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be active.

0: tua storia con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

anche questo come picchia. Peggy Go, Roma. Bella, bella. Allora, italiani, popoli pallonari, no, nel senso nel senso buono del termine, ci mancherebbe, nel senso di cultori del mondo del pallone, come il calcio, ecco. Allora, abbiamo parlato prima di MotoGP, di motori dunque, adesso invece parliamo di calcio con quelle che sono le quattro partite che si disputano quest'oggi per quanto riguarda la Serie A. Allora, in questo momento si sta disputando, se ne stanno disputando due. Siamo praticamente alle battute finali. Comunque diciamo che Bologna-Torino è ferma sull'1-1, e quindi si trovano le due squadre in perfetta parità e siamo all'85esimo. Stesso minuto si sta giocando Udinese-Cagliari, con il Cagliari però questa volta in vantaggio ad Udine, che evidentemente insomma deve correre e correre molto, anche perché la partita sta per finire. Questa sera invece alle

Perfect Illusion, Lady Gaga. Si stanno ricorrendo ultimamente le notizie che riguarda per l'appunto questa artista, Lady Gaga, che pare, si dice, si scrive, si legge che sia, che abbia avuto una bimba. Insomma, io non, di recente non è che abbia seguito molto la donna, però non l'ho mai vista sinceramente con il pancione. E insomma, l'ultima, infatti, insomma, la cosa risulta essere molto molto curiosa, cioè molto molto strana come notizia. Per avvalorare questa cosa, dal momento che insomma non si è vista Lady Gaga con il pancione, l'ultima nuova è quella che pare, si dice, si scrive, che abbia utilizzato una madre surrogata. Ecco per quale motivo. Questo si scrive, questo si legge, però questa potrebbe essere anche una grandissima bufala.

0: Allora, sono le ultime battute, gli ultimi secondi, no, gli ultimi minuti meglio, di questo nostro appuntamento insieme. Io che sono Giulio Merlini, con me lo spazio si ritroverà, ritornerà ad essere vivibile domani mattina a partire dalle 9, per quanto riguarda la buona musica e l'informazione, dalle 9 alle 13, e poi insomma l'occasione di restare decisamente insieme a dei grandi successi anche del passato, come in questo caso 1981. Cosa facevate? Dove eravate? Sicuramente ricorderete, se musicalmente eravate coscienti e coerenti e avete vissuto musicalmente quel periodo, avrete l'occasione, avrete il piacere di rivivere un momento legato ad una formazione inglese di quel periodo. Sto parlando dei Police, niente poco di meno. Every Little Thing She Does Is Magic, questo è il titolo, in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: I cultori della buona musica, questi Police con l'album Ghost in the Machine. Oh, che ricordi, 1981. E a far questo regalo, beh, ci ha pensato Gioielleria Ballarin. Certo che sì, settembre è il momento giusto per ripartire, perché non farlo così con stile. Da Gioielleria Ballarin ti aspetta una promozione da non perdere per tutto quanto il mese di settembre. Infatti hai il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e anche Bulova. Design, eleganza e personalità, scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca un stile deciso e grintoso, un look elegante e raffinato con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova, è impossibile non trovare il tuo orologio. A settembre il tuo stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Vai a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin, Gioielleria Ballarin che trovi in Viale Padova a Sottomarina. I saluti. Ma prima l'ora esatta, 17:02. Ciao a tutti, a domani.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai

venerdì 19 di settembre 2026. Naturalmente ben ritrovati, per le prossime ore ci sono io, questo succede di sabato a partire da quest'ora. Monica Laurenti, buon pomeriggio e buon weekend a tutti.

0: di qualità superiore, naturalmente. Ci sono delle bici eccezionali da Planet Bike che naturalmente vi aspetta, come sempre. Bici con un'autonomia veramente eccezionale, con ovviamente le frecce direzionali, lo stop di frenata, insomma sono biciclette complete di tutto. La vostra e-bike ve la potete pagare tranquillamente, senza anticipo né busta paga, tranquillamente a rate, come preferite. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131. C'è la canzone di Charlie Jarre, si chiama Small Talk.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande.
0: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

interessante. Ancora buon pomeriggio, state ascoltando Radio BCS, siamo arrivati a Simply the Best, quindi momento dedicato ai successi 2000 con Sole, 2012 Negramaro, subito dopo We No Speak Americano, Yolanda.

capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

verso il limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

sono state trovate le due sorelline di 12 e 8 anni che mancavano da qualche giorno, residenti a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene, sono state ritrovate in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi. A ritrovarle sono

quindi sono state trovate, stanno bene ed erano praticamente chiuse in un locale, in questo negozio di cinesi da venerdì sera. E cosa facevano là? Beh, l'importante è che siano state effettivamente ritrovate e che stiano comunque bene. Andiamo avanti, ci piace molto questa nuova versione.

0: alle 18, era il 2003, una canzone dolcissima delle Appleton con Don't Worry.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 2003 con Falegnameria Padoan e Stile e Design. Rinnovate la vostra casa con i serramenti e le porte e finestre di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Come sempre ricordiamo gli incentivi disponibili per risparmiare, ma soprattutto per dare nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoan e Stile Design, strada Madonna Marina a Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi, le 18:02, a tra poco.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found
1: a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
8: Milano Wine Bar.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.
12: Just you belong to the city.
11: Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

6:30. Precise da Radio BCS con due successi anni 80 prontissimi per voi. Cyndi Lauper, High Drove Night, che bella. E poi sentiremo anche Billy Idol con Flash for Fantasy.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
2: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
6: Jebis e Chioggia Spiagge
5: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
7: Pizzeria Da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
7: La migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Che bella questa canzone della Nannini, meraviglioso errore. Allora l'Inter è sempre a zero, la Roma da 1 è passata a 2, quindi l'Inter sta perdendo 2-0. Andiamo avanti, dai, vicinissimi alle 19.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: mitica Gloria Gaynor con I Will Survive. Questo era l'Unforgettable delle 19 con Gioielleria Ballarina. Attenzione, per tutto il mese di settembre c'è uno sconto del 20% sui bellissimi orologi Breit, Tommy Hilfiger e Bulova, una promozione assolutamente da non perdere. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per qualsiasi momento. Orologio dallo stile deciso e grintoso, orologio con un look elegante e raffinato con Breit, Tommy Hilfiger e Bulova. A settembre il tuo stile vale il 20% in meno da Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova, Sottomarina. Buon tardo pomeriggio, sono le 19:02.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

tutti. Puliamo il mondo, che è tornato questa mattina sul litorale di Sottomarina, una mattinata di lavoro che ha coinvolto studenti, volontari e associazioni, tra

protegge, abbraccia una buona causa, fatto da cornice ad un'iniziativa che ha voluto unire impegno concreto e sensibilizzazione. Infatti i ragazzi, accompagnati dalle insegnanti, hanno ripulito la zona dunale raccogliendo 10 sacchi di materiale abbandonato, plastica, ingombranti, residui vari, per un totale di circa 150 kg. Un risultato che fotografa ancora una volta la fragilità del litorale, la persistenza di comportamenti incivili, ma anche la capacità delle nuove generazioni di farsi carico della tutela del territorio. Quindi questa mattina è stato pulito questo pezzo di spiaggia dunale, spiaggia liberata da 150 kg di rifiuti. All'iniziativa hanno partecipato gli alunni della Pascoli Gallilei. Bravi, bravi, bravi. Quindi sono stati veramente recuperati tanti rifiuti, mamma mia, di tutto di più, 150 kg, 10 sacchi, sono tanti, cavolo, bravi, complimenti a tutti. 19

0: perdendo. Ecco qua. Allora c'è Out Now. No, stavo nel frattempo, stavo guardando, siccome a me il baccalà piace tantissimo e c'è una festa del baccalà che però non è qui vicino a noi, bisogna fare un po' di strada, è a Robegano di Salzano, ecco, provincia di Padova, credo, presumo, Vicenza, non lo so, baccalà alla vicentina dal 18 al 4 ottobre. Alla festa del baccalà di Robegano, se vi interessa. Ecco, quindi la manifestazione si sviluppa su 3 weekend e propone un ricco menù dedicato soprattutto al baccalà. Pasticcio, gnocchi e risotti al baccalà, buonissimi, mamma mia. Lasciamo perdere, va. Allora, parliamo di bici, così non ci viene fame, ci viene voglia di pedalare, o meglio, di prendere la nostra bella e-bike e di farci un bel giro, visto che poi non c'è freddo, si sta molto bene fuori, con Planet Bike, grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike da lunedì prossimo, Viale Mediterraneo Sottomarina, ci sono tante belle e-bike per voi, naturalmente biciclette di qualità superiore, motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali. C'è la nuova canzone di Ultimo, si chiama Tutto.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: Formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Bene, fuori è già buio, naturalmente ci siamo già accorti già da un po', insomma, che le giornate veramente si sono accorciate di molto e si accorceranno sempre di più con il passare naturalmente dei giorni e dei mesi. Siamo al 19 di settembre, le 7:30, le 19:31 per la precisione. Io a questo punto vi saluto, vi lascio con Simply the Best, due successi anni 2000, Giusy Ferreri, Avicii e i Brother. Naturalmente vi auguro un buon sabato sera, una buona domenica per domani. Da Monica Laurenti è tutto.

0: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
1: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Tomato by Clodia, il

0: senza 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
6: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
6: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gustati l'estate.
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi servizio.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
7: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.